riempirvi la pancia. No, può l'onor rimettervi uno stinco? Non può, né un piede, no, né un dito, no, né un capello, no. L'onor non è chirurgo. Che dunque una parola? Che c'è in questa parola?

lo può sentir chi è morto? No. Vive sol coi vivi? Neppure. Perché a torto la gonfia le lusinghe, la ferrante l'orgoglio, l'amore per le calunnie.

furfanti, ho atteso troppo e vi dispaccio. Olà, lesti, lesti, al galoppo, il capestro sai bene vi sta. Lesti, lesti, lesti, al galoppo.